piazza americana lo fa, ma tu si andava, ma lo... ti hai messo la cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, facci muro, scappetto, jeans larga, con cavallo scico, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quando mi pare, giri con tuo microfono, ti pare, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticamati, sì, affaticamati, mannaggia.